questo ausilio, questo ausilio, mi metravate, mi muccolate, se l'onnaghino potrei toccherò, questo ausilio.